originaria dell'America meridionale, scoperta dai conquistatori spagnoli alla fine del 1500, la patata si diffonde in Europa e costituisce, durante le guerre e le devastazioni, l'unico mezzo di sostentamento della povera gente per affrontare crisi, miseria e carestia.

Tutto il titolo poteva essere calci in culo, no, come vuoi, però alla grande, decimo volume, musica da... un titolo, non ce la faccio, col titolo così non ce la faccio, scusami.

senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

cose che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

originaria dell'America meridionale. Scoperta dai conquistatori spagnoli alla fine del 1500, la patata si diffonde in Europa e costituisce, durante le guerre e le devastazioni, l'unico mezzo di sostentamento della povera gente per affrontare crisi, miseria e carestia.

dito poteva essere calci in culo, no, come vuoi, però alla grande, decimo volume, musica da un titolo, non ce la faccio, col titolo così non ce la faccio, scusami.

0: questa distanza sotto con la danza. Se no ti viene male panza. E mandi un'agenzia dell'ANSA.
1: Ma una sirena.
0: Allora mi devo arrivare. Mi devo essere Ulisse.
1: Mi devo legare. Legatemi all'albero maestro della nave.

0: stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che dico la mia.
1: Stretta la soglia.
0: Stretta la sogliola. Sì, vabbù, ma quando si chiama?
2: C'era un certo signor Soglia, un uomo con un cazzo tanto e tre palle sferiche a forma di piramide. Potremmo mettere, però possiamo fare una frase in cui dice che quando sta dentro la fabbrica possiamo aggiungerci un pezzo in cui Soglia fa e qua non si muove foglia se Soglia non voglia.
3: Sono banana senza cita, sono mostra senza cita, sono amico senza mica, sono carne senza...

overcome.

0: C'è una lingua strana che non è italiana, e per dire tipo addio si dice voyadisbu. E quindi dopo aver preso quell'aereo io ti ho detto voyadisbu. Voyadisbu.
1: Rare.

dove è stata data in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a sconfiggere lontanamente la realtà dell'Italia. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo

Ti è mancata la speranza, la forza all'uguaglianza dei contadini curvi sulla terra. Ti è mancata l'innocenza, la perseveranza di un raccolto andata male a primavera.

0: Allora, benvenuti a una nuova trasmissione di Radio Piazzetta. Ci troviamo presso il casello di San Cristoforo, no? E siamo qui con tanti amici. Il nostro regista Michele numero uno, Maria,
1: Teresa,
0: Taisia e Valentino. E Tito, che è andato a prendere le sigarette.
1: E tu chi sei?
0: Ciao, come stai? Benvenuto tra noi.
2: Grazie, è un piacere.
0: È un piacere. Dopo ti facciamo una bella intervista.
3: Esatto, intanto vabbè, ricordiamo che fumare fa male in ogni caso, insomma, per cui, cioè, si può fare, è una cosa che si può fare, ma insomma, no, si può fare
0: all'aperto, direi, cioè, ma all'aperto si può anche fumare, non fa male.
3: Perfetto, va bene, allora, esatto, noi siamo qua con Tito che gestisce o lavora comunque qui.
2: Sì, sono il responsabile di Pico Brew.
3: Di Pico Brew. Realtà tra l'altro molto particolare, molto interessante, se poi ci vuoi dire due parole anche su questo, ma è anche un artista, insomma, giusto? Sei un producer.
2: Sì, musicista, sì.
3: Perfetto. Vale, tu avevi una curiosità così... Vai.
4: Innanzitutto ben arrivato alla nostra redazione.
2: Grazie.
4: Mi incuriosisce il tuo discorso di artista. Il tuo, hai un idolo in quanto abito musicale o...
2: Scusami, mi sono distratto con Elisabetta, perdonami.
4: Sei un idolo nell'ambito musicale?
2: Un idolo?
4: Sì.
2: Ma non credo. Non credo, sono più un anti-idolo, più probabilmente.
4: La tua musica mi dicevi che... il programma che facevi rap o fai rap?
2: Sì, nasco facendo rap come rapper, diciamo. Poi crescendo ho avuto la necessità di farmi io le basi da solo, quindi ho iniziato a produrre. Poi ho studiato per diventare tecnico del suono, quindi sono fonico. E poi negli anni in realtà il rap l'avevo un po' accantonato, soprattutto per quanto riguarda il cantato. Mi sono spostato su robe un po' più urban, quindi più mischiate col pop, e il rap l'ho fatto più a livello di produzioni, okay. Beatmaking, e adesso invece sono fermo dal punto di vista vocale, produco e basta.
4: Anche i testi facevi te praticamente?
2: Sì, scrivevo tutto.
4: Ok, grazie.
2: Figurati.
4: Una curiosità, okay. Facevo musica anch'io, come hobby però.
2: E tu cosa facevi?
4: Ma niente, ho fatto qualcosa su YouTube e dopo non è che...
2: E dopo me li fai vedere.
4: Mi vedi sulla pagina.
2: Ottimo.
4: Okay, grazie. C'è il canale. Grazie.
2: Grazie a te.
3: Bene Tito, vabbè, grazie. E esatto, cioè dicevi quindi rap, ma dicevi anche pop, dicevi anche che ti sei spostato anche su altre sonorità come producer, giusto?
2: Sì, in realtà più come cantante che come producer, sulle altre, cioè poi comunque producevo tutto io, quindi anche come producer, però lo intendevo più sotto il punto di vista vocale, perché dopo il Covid, durante il Covid ho fatto un joint album con Loschi, che è un mio amico, che era pop punk. Poi l'anno scorso ho fatto un disco che tra l'altro ho presentato qua al Casello San Cristoforo, che si chiama Bombe, che è una roba mega urban con dentro sonorità elettroniche, jazz, blues, reggae, un sacco di influenze diverse.
3: Ah, intanto Taisia ha una domanda per te.
1: Cos'è un joint album?
2: È un disco fatto insieme a un altro artista.
3: È un disco condiviso insieme. Esatto. Sì.
2: Al joint hai pensato.
3: Sì, esatto.
0: Quando
2: è un album fatto fumando un sacco.
0: Quando hai iniziato a fare il rap, tu?
2: A 14 anni ho pubblicato la prima canzone. Però musica la faccio in realtà da quando sono bambino, in generale. Suonavo la chitarra da bambino.
0: Altra musica non ne fai?
2: Faccio, sì, pop, elettronica, urban, faccio un po' di tutto in realtà.
0: Musica leggera, niente?
2: Musica leggera, hai detto? Sì, anche. Adesso, in realtà, il disco pop punk di cui parlavo prima è musica leggera, di fatto, è proprio molto rosa, diciamo, no? È un disco tendenzialmente che tratta temi d'amore, quindi è molto leggero. Il disco invece che ho fatto l'anno scorso, che si chiama Bombe, è un pochino più, ha dei testi un pochino più impegnati, però comunque non lo definirei rap, lo manterrei nel mondo della musica leggera.
0: Grazie.
2: Figurati.
3: Ecco, Tito, tra l'altro, esatto, gestore di Pico Brew, realtà particolare, perché poi vi vediamo... No, c'erano altre domande... No, scusate. Vale, volevi fare una domanda, Tito, sulla musica?
4: Adesso mi sono perso un attimo. per ascoltarti ti troviamo in qualche pagina, su Spotify? O mi piacerebbe ascoltarti?
2: Sì, sì, su Spotify mi trovi. Il disco pop punk si chiama Roller Coaster.
4: Ah, non Bombe?
2: No, Bombe è il disco che ho fatto invece l'anno scorso. Quello pop punk è un po' più vecchio. E trovi tutto su Spotify comunque, cercando appunto Roller Coaster, Tito, Bombe, Tito. E mi trovi.
4: Mi incuriosisce, ti ascolterò volentieri.
2: Grande.
4: Spero che tu mi ascolterai anche a me.
2: Assolutamente, certo che sì.
4: Grazie. Mandalima. Grazie. Grazie, scusa Michele.
3: Grazie a te, Vale. E infatti, no, giusto pesato per, cioè, Tito dicevi gestore di Pico Brew, realtà particolare, perché, cioè, se ce la vuoi raccontare, voi siete fissi qui al Casello San Cristoforo, ma girate anche, perché è un progetto, appunto, cioè, diciamo, vendete birra tendenzialmente.
2: Sì, facciamo alcolizzare la gente.
3: Però in modo itinerante, esatto.
2: Esatto, in realtà, allora, gestore di Pico Brew non è precisissimo, nel senso che poi noi abbiamo anche il pub, che è, diciamo, la che è di cui io non sono gestore assolutamente, che è però la parte principale di Pico Brew, diciamo. Comunque Pico nasce 10 anni fa con un cargo bike, un carretto che manteneva le bottiglie fredde, vendevamo la birra sul naviglio in strada. E girando un po' sui navigli, ma principalmente al vicolo dei Lavandai. Poi, post-Covid, hanno fatto un'ordinanza per cui gli itineranti non potevano più commerciare in determinate zone, che erano un po' tutte le zone di Movida, quindi col carretto siamo rimasti un po' bloccati. Però nel frattempo, nel 2019, appena prima della pandemia, abbiamo aperto appunto Pico Brew Station, che è il pub in via Scanio Sforza, e da lì poi abbiamo iniziato a lavorare forte. E nel 2023, mi pare, siamo arrivati qua al casello, che ancora non era così ben strutturato. E poi l'anno scorso siamo diventati fissi qua al casello. Io da quest'anno gestisco la frazione di Pico Brew al casello San Cristoforo.
3: E con la bella stagione, diciamo, con la primavera, l'estate, vi capita di fare anche cose all'esterno, di portare la cargo per eventi esterni?
2: Sì, sì, in realtà spesso nel periodo bello, in cui ci sono tanti eventi, ci chiamano, e quindi il carretto lo utilizziamo appunto su catering o eventi o cortei. Siamo sempre il 25 aprile, il 1° maggio.
0: Ma voi non avete mai pensato di portare il mangiare alle persone che sono in strada?
2: Il problema è che noi non facciamo il mangiare, cioè noi lavoriamo solo con la birra.
0: Solo con la birra.
2: E quindi non è il top portare la birra alle persone che stanno in strada, almeno non sempre.
0: Non sempre. Ma non ci pensereste in futuro di poterlo fare o no?
2: Ma nel momento in cui dovessimo iniziare a lavorare anche col cibo e non solo con le bevande, diciamo, sarebbe sicuramente una bella iniziativa,
0: sì,
2: importante.
0: In centro,
2: anche
0: con Vittorio Emanuele, San Babila, certo, che ci sono tanta gente che in strada, che passa la notte, passano poche associazioni, però magari averne una in più,
2: certo,
0: sarebbe comodo per loro, finché arrivano il giorno dopo, per poter mangiare e
2: no, no, certo, è essenziale che ci siano attività di questo tipo di sostegno.
0: sarebbe un sostegno anche per loro.
2: Se dovessimo iniziare a lavorare col cibo, sarebbe sicuramente un'attività.
0: Fammelo sapere,
2: importante.
0: Magari vi do una mano anch'io.
2: Ottimo, bellissimo. Mi farebbe piacere.
3: Perfetto, grande Elisabetta. E invece no, a livello di birre, cioè voi non vedete le birre normali, nel senso, non vedete delle birre commerciali qualunque, cioè avete delle birre artigianali, insomma, cioè come le scegliete, da dove arrivano, come funziona?
2: Le produce tutte il Mastro Birraio di Pico Brew, che è uno dei tre soci, che ha iniziato a produrre tipo a 18 anni, cioè andava ancora al liceo, aveva un piccolo impiantino casalingo, iniziava a fare la birra, faceva schifo, e poi però piano piano
3: si impara.
2: Esatto, piano piano si impara, poi ha studiato un botto ed è diventato veramente forte. E quindi le ricette sono tutte sue, ci appoggiamo a un birrificio che produce solo la nostra birra, Busto Arsizio, sì, fuori Milano, però mezz'oretta da Milano, diciamo. E lì c'è un altro birraio che aiuta il nostro mastro nella produzione.
0: Qui a Milano, l'altro birraio?
2: No, in birrificio a Busto Arsizio. Perché invece
0: a Milano non pensate di portare niente?
2: A Milano abbiamo il pub.
0: Solo questo?
2: Abbiamo il pub, abbiamo il posto qua al casello e poi abbiamo la Gina in via Washington, che è una nuova attività aperta quest'anno. Cioè, in realtà aperta a settembre scorso, quindi da qualche mese, che è una bottega più incentrata sul vino e su prodotti
0: italiani,
2: locali,
0: italiani, esatto. O stranieri?
2: Italiani.
0: Italiani, bene. Viva l'Italia!
2: Sempre.
3: Va bene, esatto, cioè questo è stato uno spot, quel bel paese, tra l'altro appunto mo' estate... È una penisola l'Italia, cioè il mare dappertutto, bellissimo.
2: Il clima temperato dell'Italia.
3: E anche, vabbè, un paio di isole più tutte le varie isolette che diciamo disseminate, molto belle, molto belle. Vogliamo nominarne una?
0: Io non me ne ricordo, vuoi nominarli tu?
3: Capri. Sì, esatto, una per dire, una a caso. È la sì, più non, povera
2: non,
3: di tutte.
2: Non sarei partito da Capri, esatto. Tra tutte quelle che ci sono.
3: No, Taormina non è un'isola.
0: La Sicilia?
3: Sì, la Sicilia sì, ma un'isoletta della Sicilia, per dire.
0: Le Eolie?
3: Cioè, le Eolie sono molto belle, esatto, esatto. Va bene, Tito, esatto, hai nominato prima questo joint album Bombe e noi ci andiamo ad ascoltare il brano.
2: Top.
3: Dobbiamo presentarlo in qualche modo, c'è qualcosa da sapere prima? No.
2: Ma no, secondo me no.
3: Ce l'ascoltiamo.
2: Vai.

0: Rieccoci qui, ragazzi.
1: Buonasera, buongiorno.
0: Siamo sempre al casello, non ci siamo sempre spostate.
1: Maria Serena, eccoci pronte.
0: Io e la Sere, la vocalist migliore di Radio Piazzetta. E dopo questa bellissima intervista a Tito, abbiamo un altro ospite.
1: Abbiamo un altro ospite, sempre di un track del casello.
2: Sì, del gelato della luna.
1: Esatto, raccontaci un po', chi sei, cosa fai?
2: Allora, io mi chiamo Massimiliano, lavoro appunto al Gelato della Luna, cioè principalmente lavoro a Voglio la Luna, che è un'associazione di ragazzi con disabilità. E io frequento dal 2016, nasco come utente di Voglio la Luna e appunto da 2 anni lavoro in pianta stabile a Voglio la Luna. E Voglio la Luna aveva avuto un progetto, appunto realizzare il sogno di avere una gelateria, e ci è riuscita l'anno scorso, ovvero il 12 luglio del 2025. Ha qualche mesetto e il 12 luglio di quest'anno compie un anno.
0: Wow, complimenti. Wow. E questa gelateria è itinerante o c'è una sede?
2: Allora,
0: fisica?
2: Abbiamo una sede a Paderno. Quindi per chi volesse venire là può venire tranquillamente,
0: certo,
2: a mangiare un gelato.
0: Possiamo fare una gita
2: a Milano? No, noi no, itinerante appunto siamo qua al casello, siamo
3: fissi qua al casello.
2: Sì.
3: Non pensate magari di spostarvi in centro?
2: Ma noi andiamo su richiesta, ovvero se le persone ci chiedono di andare, che ne so, a Milano in zona Navigli, da altre parti. Sì, vabbè, da altre parti. Noi andiamo e ci spostiamo.
4: Ciao Ornella. Bene, grazie.
0: A te. Parlaci un po' dei gelati, del gelato della luna.
2: Allora,
0: innanzitutto poi gusto preferito, quello che consigli, perché dopo vorrei prendere un gelato, grazie.
2: Allora, io a me...
3: Il gelato della luna c'è il latte?
2: Sì.
3: Anche senza?
2: Sì,
0: devi parlare col microfono, ma stava rispondendo.
2: Sì, è tutto senza glutine, principalmente. E allora, i gusti con la frutta, ovvero la fragola, il mango, il dragon fruit, il goiaba e il cioccolato fondente, sono senza lattosio.
0: Beh, gusti particolari comunque.
2: Sì, molto particolari.
0: Wow.
2: E li fa il mastro gelataio.
0: Prima sì. Mastro birraio, mastro gelataio.
2: Mastro gelataio, esatto.
0: Noi mastri
2: c'è
0: radiofonici.
2: C'è sempre un mastro. E...
0: tuo gusto preferito? Cosa ci consigli?
2: Allora, il Massichoc.
0: Il cavallo di battaglia?
2: Il Massichoc nasce da me. Ovvero che un giorno mi sono trovato a sorpresa, fatto un gusto chiamato Massichoc. Mascarpone e gianduia sarebbe.
0: Buonissimo, ma buonissimo.
2: Dopo venite a provarlo.
0: Adatto alla stagione, tra l'altro, sì. Mascarpone
2: e gianduia.
0: Ci sono 50 gradi oggi, perché
2: sì. Esattamente...
5: un tiramisù freddo praticamente. Si può chiamare un tiramisù freddo?
2: Sì, esatto. I semifreddi li abbiamo anche in negozio, sì. Tipo le torte, cose così, li abbiamo in negozio. Le abbiamo.
3: Sempre qua al negozio?
2: Sempre no, che... al negozio a Paderno.
4: A Paderno?
2: Sì.
4: A Milano non
2: aveva... A Paderno Dugnano? Dove c'è la biblioteca delle Tirane.
4: A Milano non, so non l'avete quelle
2: cose? No, a Milano no. A Milano
4: ma pensate
2: no.
4: Di metterle?
2: abbiamo aperto da poco, non penso per, al momento.
5: Non è una cosa così.
6: Per creare lavoro per i disabili. Vabbè. È nata per quello, per dare opportunità di lavoro ai disabili.
5: È una bella cosa.
4: Una bella cosa. Mm. Bravi, posso complimenti.
2: Dire. Sì. Grazie.
5: Il gusto che va alla maggiore di questo periodo, adesso che comincia che è caldo?
2: Adesso che inizia il caldo, allora i gusti di frutta, naturalmente, perché la gente vuole mantenersi fresca principalmente, quindi dragon fruit, che sarebbe un gusto tipico del Sud America, il goiaba, il mango, Vabbè, noi non abbiamo ancora fatto l'anguria, la pesca. Buono. Questi sono i gusti principali che potrebbero andare adesso, anzi vanno adesso.
5: A me mi capita d'estate sostituto del pasto, perché mangiando un gelato se a pranzo sei a posto, le calorie ci sono e poi a volte... Grazie.
2: Prego.
1: Io invece volevo chiedere, proprio a livello di associazioni, in quanti siete adesso, quanti lavorano qua al Casello e quanti ci sono invece a Paderno?
2: Bella domanda.
1: Cioè, tipo, partendo da qua, quanti siete che lavorate qui
2: qua
1: sul carretto?
2: Qua, in Gelateria? Tre persone, di più non ne possono stare.
1: Perché qua. È un camioncino.
2: Sì, è un camioncino, esatto. Mentre in negozio siamo 3-4 persone, dipende.
1: Per turno,
2: volte.
1: Dici?
2: Sì,
1: okay.
2: Per turno. E...
1: Sì. Ah certo, quindi c'è anche il lavoro dietro, dietro le quinte, il laboratorio.
2: Sì.
1: Okay.
2: E facciamo gelati e torte gelato.
4: E basta.
2: E basta. Tutta roba artigianale.
4: Grazie.
2: Sì, sì. Prego.
7: Ah, Massimiliano, grazie. E tra l'altro dicevi che anche tu fai musica, giusto?
2: Sì, sì, sì.
7: Nel tuo tempo libero, diciamo.
2: Facevo, adesso
7: facevi.
2: È difficile che trovo del tempo per...
7: E facevi rap sempre?
2: Sì, sì.
7: Che scrivevi? Cioè, se...
2: Sì, sì, sì.
7: E troviamo qualcosa su Spotify, vuoi farci ascoltare?
2: Spotify no, però su YouTube.
7: Ok, allora magari dopo fuori onda ci dici una canzone così te la mettiamo, e invece in questo momento cosa vorresti sentire?
2: Volentieri. In questo momento?
7: Esatto, una canzone che ti piacerebbe sentire ora.
2: Ah, Brivido di Guavechegno.
7: Va bene, allora intanto... Beh, dici il tuo nome d'arte. La cerco, esatto, qual è il tuo nome d'arte?
2: Allora, non ce l'ho scritto su YouTube, cioè il mio vero nome è Massimiliano Tortorici e...
3: Detto?
2: Max T.
7: Max T, ok. Come T-Max, esatto, Taisia. Esatto. Va bene, grazie, grazie mille a Massimiliano e al Gelato della Luna, e noi quindi ci andiamo ad ascoltare Brivido di Guè e Marracash.

perché in quel modo siamo stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente

quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poco, c'è il rischio, diciamocelo sinceramente, che ti possa anche scappare la mano.

0: inverno, nuova rabbia.
1: In più, altri problemi che danno i pavoni è che il pavone, quando si specchia su una superficie specchiante, pensa che sia un rivale. E quindi cosa fa? Picchietta la superficie. Quindi i pavoni vanno sui tetti delle case e picchiettano i comignoli di ferro, creando un fracasso assordante. Nonché quando vedono le auto, cosa fanno, dato che le auto specchiano? Picchiettano le auto. Stanno devastando le auto di Punta Marina.
2: Non lo so, ma sicuramente allora, sono meno dei pavoni.
1: Sicuramente sono abbastanza abitanti da creare un problema talmente grande per l'Italia che tutte le trasmissioni mattutine non fanno altro che parlare di Garlasco e Punta Marina,
2: diciamo,
1: con gli stessi toni, peraltro.
2: Le trasmissioni come mattutine, la gravità, però, di due eventi, la vita in diretta, che quindi non
1: sì,
2: è che
1: sì,
2: la prenderei beh, come
1: ragazzi,
2: esempio.
1: Chi... Io no, mi informo solo così.
2: Ah, sì, anch'io.
1: Ah, ok, infatti sì, sì, sì. Non esistono altre fonti di informazione.
3: Il pavone è un bello animale perché quando si
1: è un bel animale, però adesso vi dico subito come viene descritto da Google il rumore del pavone. Il verso del pavone si chiama paupulo o canto e il verbo corrispondente è paupulare. Nonostante l'aspetto maestoso, è un grido acuto, stridulo e molto sgradevole, che ricorda il verso di una cornacchia emesso principalmente per attirare le femmine durante la stagione degli amori. Per sentire il suono effettivo del pavone e capire quanto sia diverso dalla sua bellezza, capito? Mi viene descritto come diverso dalla sua bellezza.
2: Comunque ci stiamo dimenticando un dettaglio di una presenza così massiccia di volatili in una città. Che cosa può comportare?
1: Tanta cacca.
2: Esattamente.
1: E adesso a Punta Marina però è intervenuto un corpo non armato, per fortuna, che si chiama i Pavoni Ranger, che vanno in giro con delle pettorine arancioni con dietro l'immagine di un pavone e vanno in giro a spazzare le strade dalla cacca di pavone.
2: Stamattina Tere mi ha mandato un romanticissimo video della nascita di un pavoncello.
1: Esatto, perché adesso esatto, è pieno anche dei piccoli pavoncelli, che sono delle specie di piccioni che vanno in giro, tutti facendo anche loro il loro verso. Allora,
3: posso fare una battuta? Potrebbero prendere la Rita Pavone come madrina.
1: Esatto. Per difendere i loro diritti, perché anche i pavoni hanno dei diritti.
2: Comunque l'estate si avvicina e... l'estate si avvicina, quindi se non sapete ancora dove andare ad agosto, andate a rilassarvi nei numerosi residence.
1: Però, esatto, aggiungiamo,
2: aggiungiamo
1: un dettaglio però a questa storia, perché nonostante i problemi che stanno arrecando i pavoni a Punta Marina, questo fenomeno ha attirato un grandissimo turismo, quindi adesso Punta Marina rimarrà famosa negli anni per l'invasione dei pavoni che arrivano dalla pineta che c'è lì di fianco, il mio amico mi ha detto. Prima c'era un problema di cinghiali, adesso siamo passati ai pavoni, ma il mio amico diceva che a Punta Marina si lamentano sempre di qualcosa. Quindi ha creato un grande turismo e soprattutto adesso ci sono gadget di ogni tipo. Ho visto ad esempio oggi che a proposito del nostro gelato della luna, a Punta Marina invece adesso fanno il gelato del pavone. Sì, e spero non sia il gusto pavone.
2: Tutto è business, purtroppo.
1: No, non sono ancora stata a Punta Marina, purtroppo. No, è tipo turismo dell'orrore,
2: sai,
1: secondo me.
2: Se
1: esatto.
2: I turisti sono bird watcher o turisti.
1: Allora, credo che sia quel fenomeno che si crea quando succede, di solito quando succedono le stragi o brutti omicidi nei posti, che la gente viene a fare il cosiddetto turismo dell'orrore. Cioè una località diventa famosa per osservare
2: Garlasco, Vetrana, esatto. Punta Marina, insomma,
1: esatto, indifferentemente vengono attirate le persone.
4: Allora, Terry, io avevo una curiosità. Allora, intanto, diciamo, vabbè, tra l'altro, esatto, questi Pavon Rangers, cioè hai specificato che hanno questo, cioè hanno l'immagine del pavone, diciamo, sulla pettorina. Io
1: sì,
4: spero
1: sì,
4: che
1: sì,
4: però i pavoni non reagiscano.
1: No, infatti speriamo che non li picchettino
4: infatti
1: loro.
4: Questo, vabbè,
1: questo è un rischio che però i Pavon Ranger sono disposti a correre,
4: certo,
1: secondo me.
4: Immagino
1: gli uomini sì, coraggiosi, gli italiani coraggiosi al momento,
4: esatto,
1: la...
4: sì, perché chiedeva, scusa Elisabetta, esatto, rifai la domanda perché non si è sentito al microfono.
0: I Pavone Ranger sono solo anziani o anche ci sono dei giovani?
1: Allora, al momento la squadra dei Pavone Rangers era stata descritta come 6 persone che si sono autocomprati una pettorina e ci hanno appiccicato dietro l'immagine di un pavone. Quindi al momento è un movimento che nasce dal basso, non è ancora cioè non c'è ancora una struttura normativa che può gestirli. L'immagine che ho visto io era di un uomo sui 65 anni che spalava cacca di pavone per strada con una pettorina.
4: Sì, comunque, insomma,
1: Noi scherzi. Che dimensioni pensavo le dimensioni dei Pavone Ranger. L'uomo era abbastanza di grossa taglia. Gli escrementi in realtà grandi dimensioni, cioè perché ne fanno tanta e sono tanti piccioni. E adesso volevano fare uno studio per anche con l'utilizzo di droni per studiare quanti pavoni ci sono, quanti maschi, quante femmine, eccetera.
4: Certo.
1: E in più a Punta Marina adesso hanno fatto delle riunioni con tutti i cittadini per parlare della problematica, perché ci sono le persone favorevoli ai pavoni, cioè che dicono non ammazziamoli, anche solo, e le persone che invece hanno fatto della loro identità l'essere contro i piccioni,
4: certo,
1: i pavoni.
4: Contro i pavoni, contro i pavoni. Sì, perché aspetta, vieni.
1: Taisa, dato che non sei un pavone, noi da qui non ti sentiamo. Sì, sì. Quindi
5: potrebbero usare lo sterco del pavone per fecondare delle zone di vicino, oppure potrebbero fecondare, vabbè, ci siamo capiti, oppure potrebbero utilizzare e unire tutti i pavoni in una stessa area e cercare di creare una sorta di parco
1: naturale.
5: Verde.
1: Il problema è che i pavoni
5: il parco del
1: volano
5: pavone
1: un po' e quindi mi scappano, capito?
5: E facciamo delle
1: voliere. Però pavoni in gabbia?
5: Molto
1: facciamo
5: grande,
1: la voliera
5: molto.
1: Con dentro quelli contrari ai pavoni di Punta Marina.
5: Però se
1: mettiamo
5: finiscono
1: tutti
5: come
1: nella stessa
5: i
1: zona?
5: Topi a New York, cioè che iniziano a invadersi e riprodursi come...
1: Ma ragazzi, sono pavoni, fanno robe da pavoni.
4: Allora, no, l'altra curiosità, ma perché io forse ho perso la parte iniziale perché ero qua, diciamo, a smadonnare col computer. No, invece ero non avevo capito la potenzialità di questa notizia, invece ero molto interessato, però diciamo inizialmente mi ha colto un po' di sorpresa, come tutta Italia d'altronde. Ma no, volevo capire, cioè tu hai detto diciamo che c'è stata questa pineta nei pressi del paese, giusto? Dove c'erano questi
1: pavoni? Allora, l'ho
4: ritrovata
1: anche in alcune notizie su Presa la Vita in Diretta.
4: Ma quello che volevo capire, cioè come mai, cioè si sa come mai sono arrivati nel paese?
1: No, è un mistero. È il mistero che attira l'attenzione del pubblico.
6: Forse in cerca
1: anche
6: di cibo.
1: Probabilmente in cerca di cibo per i rifiuti, come i piccioni nelle città.
4: Cioè tipo uno è andato e dice, ah minchia, ma qua è pieno di monnezza da mangiare. È tornato indietro, l'ha detto agli altri. Quindi può succedere potenzialmente.
1: Può succedere a chiunque.
4: Cioè anche nel
1: posto
4: cioè nel senso può succedere ovunque.
2: Beh, in realtà stiamo ridendo, ma c'è un'invasione abruzzano afori e c'è stato un tempo anche a City Life di pappagallini verdi.
4: Sì.
2: Perché
4: però
2: lì lo sai che è un negozio.
4: No, quello no,
2: c'è un responsabile abruzzano, lui ha chiuso il negozio e ha detto che me ne faccio delle mie bellissime creature pennute, le libero.
4: No, genio.
2: È un genio.
4: No, ma
2: cosa?
4: Quando ha chiuso il negozio?
2: No, perché l'invasione di City Life è un'altra ancora. Quella di Bruzzano, Afori, e tra l'altro litigano un sacco con le cornacchie, quindi ogni tanto mentre io sono al lavoro ci sono queste risse su alberi.
4: Beh, anche perché la cornacchia è una bestia abbastanza grossa.
2: Paurosissima, aggiungo.
4: E il fenomeno dei pappagallini ovviamente a Milano c'è, ma perché basta che ne liberi due, in effetti si riproduce, cioè ce ne sono un casino, insomma.
2: Hanno questo vizio, pennuti. Insomma.
4: Però è vero, cioè questa cosa dei pavoni non ci avevo pensato che potrebbe succedere ovunque.
1: Allora, Chiara qui tira fuori il suo argomento preferito, che è la sua avversione per gli scoiattoli.
4: Sì.
1: Perché c'è stata un'invasione a Milano di scoiattoli americani.
4: Ci
1: che sono infestanti perché...
4: Sì, sì, ci sono. Sì, sì, a Milano ovunque, soprattutto...
1: Ovunque. Pieno di scoiattoli.
4: Qua
1: ormai
4: ce ne sono un cazzo. Cioè, mentre stiamo parlando, ce n'è qualcuno sicuramente nascosto. Prego, Chiara.
7: Io, tra le altre cose, sono presidente dell'associazione Salviamo gli Scoiattoli Rossi di Milano.
4: Sì, ma è vero?
7: Sì, cioè, una grande
4: passione. No, nel senso, non lo devi dire. No, nel senso, è una cosa bella. No. No, no, ah no, ok, ah no, una grande passione, ok. No, perché qua non si capisce più bene cosa è vero, cosa...
7: Sì,
4: va bene.
7: No, perché il grande problema di Milano è che ci sono, nella classifica delle persone più sbagliate che esistano in questo mondo, ci sono quelli che danno da mangiare gli scoiattoli americani,
4: sì,
7: che
4: così.
7: Già sono americani.
4: Sì, sì, anche mia madre, cioè, tutte,
7: esatto,
4: sì,
7: cioè,
4: sì, delle...
7: praticamente dopo Ranger, ci sono quelli che danno da mangiare agli scoiattoli americani.
4: Però è vero, sì sì, Chiara, sono d'accordo con te, si stanno riproducendo a dismisura.
2: Sono un po' troppi.
4: E mangiano, tra l'altro, uova di volatili vari, non solo di piccioni, perché se così fosse sarebbe bellissimo, ma anche sì, anche di pavone. Potremmo portare, vedi Tere, cioè si trova la soluzione a tutto. Cioè, potremmo portare, esatto, cioè, gli scoiattoli a Pineta, e a Punta Marina, e, esatto, per debellare il problema dei pavoni.
6: In Triennale anche ho scoperto che ci sono tanti scoiattoli dove lavoro, sì. Io faccio lo smaltimento di rifiuti, vengono là a vedere se do da mangiare a loro.
4: No, no, ma è
6: a
4: vero.
6: A parte i piccioni, il Triennale, è vero.
4: È così.
6: Torno al discorso pavoni, ma quando sono in calore cosa mangiano i pavoni? Torno al discorso pavoni.
4: Tere, questo lo sai, no.
6: È una cosa che non te mai...
4: È uno dei misteri.
6: Beh, guarderò, farò una scoperta mia personale.
4: Guarderemo online, ormai, cioè, non so, basta scrivere cose, si trova tutto. Sì, vai.
0: Allestendo il bar lì, ragazzi, ma avete visto che bello?
2: Sì.
0: Molto bello.
2: Dopo li intervisteremo anche loro, che non vedono l'ora. Sì.
5: Comunque i pavoni mangiano tutto, sono onnivori, mangiano cereali, granaglie e mangimi bilanciati, come quelli per i fagiani, quindi bacche, insetti, rettili, piccolini, erba, verdure, tutto mangiano.
2: Comunque... Sì, poi...
4: Vai Tere.
1: Un'osservazione in risposta dell'osservazione che ha fatto Tai, dato che sono onnivori, la loro cacca non è ideale per fertilizzare.
4: Perfetto.
1: Perché
4: perfetto,
1: per fertilizzare si può usare soltanto la cacca di erbivori.
4: Bene, e infatti questo è certo, è vero, perché so anche, certo, sì, anche quella umana in effetti non è adeguata. Parco verde, area protetta, esatto.
2: Non è un concime adatto. Comunque questa storia qua dei pavoni mi ha ricordato un'altra storia, sì, che però racconteremo dopo lo stacco musicale.
4: Dopo lo stacco musicale. Allora, che brano mettiamo? Che brano mettiamo?
1: Mettiamo
4: voi?
1: La mia rivolta.
4: Sì.
1: Tra parentesi, del pavone.
4: Certo.
1: La dedico a tutti i pavoni d'Italia. Resistete, ragazzi.
4: Sì, in Italia.
0: E anche pavoni che stanno all'estero.
1: Esatto. La dedichiamo a tutti i pavoni. Resistete, ragazzi. Viva i pavoni italiani! Viva!

0: Ne approfitto per salutare il mio pubblico. Devo andare.
1: No, però Tere, io effettivamente no. C'è questo momento, perché io in effetti vengo qui, è tutto molto bello e bellissimo. Ah, non si può, niente, va bene, niente, ok. C'è stato
0: una correzione di linea.
1: Una correzione di linea, va bene,
0: allora, io approfitto per salutare il mio gentile pubblico, perché adesso devo unirmi e fare la settima Pavon Ranger, ma sarò quella che li tradisce dall'interno e poi fa liberare tutti i piccioni, i pavoni nell'aria. Mi scuso di nuovo con i pavoni per il mio lapsus. E niente, saluto il pubblico e i miei compagni di diretta e anche chi ci ha ospitato qua e basta. Alla prossima, ragazzi.
2: Ciao Serena.
1: Ciao Tere, detta Sere, e alla prossima, insomma. Poi parleremo anche, insomma, dell'edilizia a Milano, ma questo è un altro argomento, insomma.
2: Ma così a caso?
1: Va bene, sì. Mary, cosa...
2: No, mi volevo ricollegare al fatto della vita in diretta, miglior programma mai stato pensato nella storia della Rai, e...
1: No, non è Fabio Fazio,
2: no,
1: è vero, chi è che lo
2: conduce? Non ci sono neanche dire il nome del conduttore, però forse è meglio non dirlo. Meglio non dirlo.
1: Non si sa chi è.
2: Ma no, però vabbè, lo scopriremo.
1: Vabbè, lo scopriremo.
2: Ma perché nella vita in diretta circa 2 mesi fa abbiamo parlato di un altro condominio a questo giro, quindi volevo solo un attimo ricordarlo.
1: Ah, ok.
2: Un condominio Alberto Matano. E vabbè, questo condominio a Palermo disturbato dai 127 gatti della signora Gioacchina, ve lo ricordate?
1: Ah, certo.
2: Però poi a quanto pare la signora Gioacchina non ne aveva 127, bensì 57, ma la vita in diretta aveva pompato la notizia.
1: Cioè, quindi mega fake news.
2: Sì.
1: A parte, beh, comunque anche 57, se posso permettermi, diciamo, è un numero piuttosto elevato.
2: Ma infatti la disperazione dei condomini si captava, cioè, attraverso le telecamere.
1: No, ma guarda, è una di quelle cose, poi stai scrollando. Cioè, io non diciamo,
2: io ho seguito tutto.
1: Non ho guardato la vita in diretta, però mi è capitata, esatto, sai, reel.
2: Io sì, ma li guardavo tutti, quindi pian piano l'algoritmo mi faceva vedere. Ma poi lei pian piano si conciava con nuovi look,
1: sì,
2: perché era diventata celebrità ormai.
1: Cioè, ho seguito sta cosa, in effetti, cioè, come è stata raccontata. Cioè, non so se era, diciamo, più inquietante la storia o come è stata raccontata.
2: O
1: diciamo,
2: anche la signora.
1: O anche, beh, anche la signora, diciamo, era abbastanza.
2: Non la vorrei incontrare la notte da sola.
1: Sì. Sì.
2: Però oggi, infatti, io e Terry ne parlavamo, diciamo, cavolo, non ci sono più aggiornamenti, perché siamo rimasti che lei doveva tenerne 10, nessuno ne ha più parlato.
1: Nessuno ne ha più parlato?
2: No.
1: Vabbè.
3: Si trova ancora questa pagina su RaiPlay, o vorrei vedere perché non l'ho visto?
1: Beh,
2: secondo
1: su RaiPlay
2: sì. Su YouTube sicuro, se cerchi signora Gioacchina Palermo 127 gatti esce subito.
3: Gioacchina Palermo, guarda.
1: Sì, la signora Gioacchina.
2: Bravo.
1: Diventata, diciamo, suo malgrado,
2: famosa.
1: Una delle storie italiane, un mistero d'Italia, possiamo chiamarlo così, anche perché appunto non si sa poi come è andata a finire o come andrà a finire.
2: Abbiamo parlato,
1: infatti,
2: di un sacco di animali in questa puntata.
1: È vero, sì, è stata una puntata, diciamo, di animali. Nel frattempo Massimiliano ci sta portando degli assaggi di gelato e noi lo ringraziamo.
2: Grazie.
1: Moltissimo. Allora, Massimiliano, aspetta, così in diretta, a quali gusti ci hai portato?
4: Dragon fruit e fragola.
1: Mamma mia.
4: No,
1: infatti non c'è latte, per cui
4: sono
1: lo puoi
4: senza
1: lattosio. Allora, sì, mettiamo su una tua canzone. Quale canzone vuoi mettere di queste due? Cioè, tu ne hai due, quella di Aznavour e quella di Mina. Quale mettiamo?
5: Direi di mettere quella di Charles Aznavour, che è tanto tempo che non lo sentiamo.
1: Perfetto, e speriamo che stia bene. Sta bene?
5: Spero di sì.
1: Sì, va bene.
5: Sulla sua navetta, che dove vive, spero che si stia bene.
1: Speriamo. Va bene, quindi Paris au moins deux. E noi ce l'andiamo ad ascoltare.

0: Bene, allora rientriamo in questo studio mobile che per l'occasione non siamo appunto
1: in piazzetta, ma
0: non siamo in piazzetta.
1: Siamo passo il scadello di San Cristoforo.
0: Lui, proprio lui. Che
1: ci vediamo una volta ogni tanto, una volta al mese.
0: Sì, una volta ogni tanto.
1: Abbiamo voglia di venire.
0: Una volta ogni tanto. Che accomuna tra l'altro la piazzetta perché passa sopra il treno, no? Quindi questo ci fa sentire un po' a casa, insomma. Molto bene, infatti in questo momento sta passando un treno, insomma, diretto verso...
1: Cosa vogliamo parlare?
0: Infatti, proprio a proposito di treni e cose di questo tipo...
1: E lo sapevo io!
0: Esatto, cioè abbiamo questa rubrica...
1: Dei mezzi di
0: sì,
1: Milano.
0: È una rubrica che diciamo che non affrontiamo sempre, tutte le volte.
1: Ogni
0: e non
1: tanto.
0: La stiamo affrontando da un po'. E infatti
1: ieri
0: la rubrica diciamo relativa alle disgrazie dei
1: mezzi pubblici sì.
0: milanesi. Cosa vogliamo dire di nuovo?
1: Ieri mi devi scusare che sono arrivata un po' in ritardo al mattino.
0: Ci mancherebbe.
1: Perché ho trovato due mezzi molto disgraziati. Il primo era l'uno che ho dovuto aspettare più di 25 minuti. Poi ho dovuto prendere la 90, altri 15 minuti, sono arrivata un po' in ritardo. Ma direi, ma perché la TM non sponsorizza di più i mezzi e li mette di più se la gente deve girare? Mm. Tu cosa dici, Michele?
0: No, direi che è una buona idea. I mezzi erano, cioè quando li hai presi poi erano pieni o...
1: La 90 era piena.
0: Sì.
1: E l'87 un po' meno.
0: Ecco, ma a te capita anche di prendere la metro ogni tanto?
1: La metro quando devo andare a Lambrate.
0: Funziona meglio.
1: Funziona molto meglio.
0: Vabbè, almeno la metro dai.
1: Almeno
0: salva.
1: Quella sì. Quando non la chiudono, se ci sono le partite o c'è qualche sciopero, qualche
0: certo.
1: qualcosa.
2: Prepariamoci, domenica c'è Giro d'Italia, ci sarà un po' di casino.
1: Speriamo di no.
3: Ho una domanda. Ma dopo, adesso sono finite le Olimpiadi e le Paraolimpiadi, ma la metro continua ad andare fino alle 2?
1: Questo no. Non lo so, non te lo so dire.
4: Te lo dico io, no, è tornata con gli orari di prima.
1: È tornata normale.
4: Sì. Sì, ma perché in questa città non ci vive nessuno, se non quando ci sono le Olimpiadi, questi eventi. Quindi perché tenerla fino alle 2? Cioè, perché effettivamente è disabitata, no? Infatti.
1: Maria.
0: Bene, ecco, nel frattempo esatto, Max ci ha portato gelato e noi ce lo stiamo mangiando così molto avidamente, ognuno con un proprio cucchiaino, insomma, almeno questo diciamo, non ci scambiamo i cucchiaini.
1: Appunto, meno quello.
0: Ma, sì, no, io sono a posto, dopo ne prendo uno intero, diciamo, che mi sembra molto buono. Esatto, sì.
1: Oggi
0: sì,
1: invece i mezzi sono stati abbastanza...
0: Oggi bene. Sei arrivata addirittura in anticipo.
1: Sì.
0: E
1: sì.
0: Ci hai cazziato anche molto quando sì. Siamo arrivati 2 minuti in ritardo.
1: In ritardo.
0: Va bene.
1: Però oggi sono andati molto bene. L'uno è arrivato dopo 8 minuti.
0: Sì.
1: E la 91 dopo 10 minuti e un quarto d'ora. Ma sono arrivata in tempo, in anticipo.
0: Perfetto, questo è molto bene. Quindi oggi bene.
1: Oggi bene.
0: Oggi bene.
1: Possiamo dire che è tutto regolare. Tutto regolare.
2: Prepariamoci per domenica.
0: Bene, esatto. Prepariamoci per domenica perché, Vale? Ah, perché c'è la tappa del Giro d'Italia, sono chiuse un po' di strade. Ed è il compleanno della mamma di Taisia, quindi non le facciamo gli auguri perché porta un po' sfiga.
1: Porta
0: un po' sfiga.
1: Bisogna fare il giorno del compleanno,
0: infatti,
1: non in anticipo.
0: Infatti. Va bene.
1: Perché non riesco a capire. Perché, vuoi spiegarmelo tu Michele,
0: sì.
1: Perché si dice che se uno fa in anticipo porta male?
0: Perché può... Sì, perché cioè, non è ancora successo, potrebbe succedere qualcosa nel frattempo, sì. Non so, queste cose
1: magari
0: qui.
1: Magari si cioè, blocca un mezzo.
0: Sì,
1: che non
0: per dire, oppure rimani sul mezzo e nessuno può farti gli auguri.
1: Tutta
0: esatto,
1: la notte.
0: Queste cose qua, esatto, rimani la ferma, insomma, cose che possono succedere. Invece,
1: succede.
0: Diciamo, il giorno lì, se ti vedo, ti faccio gli auguri e siamo tranquilli, okay, sì. Siamo tranquilli. Va bene. Che brano c'è? Un altro brano che
1: abbiamo
0: hai tu? Questo di Mina, quello di Mina.
1: Sì.
0: Cioè abbiamo messo quello di Aznavour. No, è un'altra. Una sera e maggio.
1: Il monastero l'abbiamo messo l'altra volta, questa non l'abbiamo mai messa.
0: Sì,
1: questa è la prima volta.
0: Primissima, sì. Va bene, ce l'ascoltiamo. Perché l'abbiamo scelta?
1: Perché è una canzone che mi piace e anche il modo in cui la canta Mina la canta alla sua maniera molto bene.
0: Eh beh, Mina potrebbe cantare qualunque cosa.
1: Qualunque cosa.
0: C'è anche, non so, un pezzo di Achille Lauro.
1: Anche sì.
0: Sarebbe bellissimo. Lo spot della team sarebbe
1: sì.
0: bellissimo.
2: Le pagine gialle.
0: Punto. Va bene, ce l'ascoltiamo.
1: Grazie.

0: ringraziamo il nostro pubblico e ci rivediamo fra 15 giorni in piazzetta per la nostra trasmissione radio. Saluti a tutti e arrivederci. Buona domenica.
1: Ringraziamo il Casello che ci ha ospitato.
0: Ringraziamo Casello, Chiara, grazie di averci ospitato. Grazie tante.
1: E concludiamo con un altro brano.
0: Voglio farti una domanda, Chiara. No. Voi non ci potete trovare magari un angolino lì per noi o sempre qua? Uno studio?
2: Va bene.
3: Non ce lo puoi costruire così, no?
2: Sì,
0: grazie, aspettiamo la tua risposta.
1: Grazie.
4: Infatti Chiara dice sì, valutiamo, perfetto, valutiamo, così ci sta. Va bene, però è bello anche così all'aperto, così, cioè, poi dopo tu vieni al Casello, ti devi chiudere in uno studio.
0: Però io parlo per il periodo autunnale.
4: Autunno-inverno, ci sta.
0: Invece estate siamo all'aperto.
4: Certo, estate si sta all'aperto, fa caldo, c'è il gelato, c'è la birra, si può fumare, queste cose che piacciono a noi. Va bene. Perfetto, allora noi vi salutiamo, Vale, che canzone...
1: con un altro brano, tornando al tema dell'Italia, che ho programmato prima, ho parlato io.
4: Salutiamo Massimiliano, ci vediamo dopo.
1: Grazie dell'assaggio, naturalmente.
4: Esatto, quale canzone, Vale?
1: Mediterraneo, ricordando il nostro mitico mango, grazie.
4: Che non è solo un gusto del gelato,
1: non
4: dice.
1: È solo il gusto del gelato.
4: Del gelato della luna.
1: Stiamo in tema. Grazie.

0: miei dubbi sono piccoli e borghesi. Sono mesi che mi dici siamo solo buoni amici. Che ne dici di una storia senza fili né legami? Io lo so che tu mi ami, io lo stesso, ma però tu non sei il solo.
1: Imparerò ad amare, imparerò ad amare le rette parallele, assomigliando a bestie ed animali. E non pretenderò che giungano al confine insieme.
0: Io ti risponderei che a star da solo sarei come un Aldo Moro nella foto con il quotidiano in mano. Eppure questa mia deriva scettica mi limita e solletica come una mano morta sulla natica.

semideus Chuchen. El semideus controla.

Ok, torniamo all'inizio. Digrigno i denti, perché all'inizio digrignavo i denti. Tiro fuori carogne vestite di parole e le offro agli altri. Come un tempo, come prima di questo abulico isolamento. Dovrei rubare. Per tornare all'inizio dovrei anche rubare.

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra WC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.